0: Ja, was ist denn das jetzt hier für ein Radiosender überhaupt?
1: Das ist Satzzentrale Retro.
2: Deine Musik, unser Sound.
3: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illo ha fatto appelloso e basta.
4: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova il microfono! Esatto, adesso voi due!